0: Hier ist Radio SKW. Einfach gute Musik. Hallo Eggersdorf.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via,